0: Monsieur Thème Albert, depuis le quartier Travaux, à Kousséri, bonjour. Bienvenue chez également à la famille.
1: Sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima, sima